La luna mezza al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna mezza al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna mezza al mare, mamma mia, si salterà. Best

salda, gira, gira, ogni con piacere più va. Già s'avanza, si ritira, all'asfalto tornerà. Salda, salda, gira, gira, ogni con piacere più va. Già s'avanza, si ritira, all'asfalto tornerà. Già s'avanza, si ritira, e all'asfalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va e quella, con la rossa va seconda, con la sforta fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià, è il più bel piacere del mondo, la più cara volontà. Mamma mia, già la luna è mezzo al mare. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, si salterà.